sam, ogni am, ogni am. Put ma min da fila foito, su volani sarò stoico, per te gris gru che c'ho sogni, pire schlani sciuri osso, min da incurpo, min da sciurpo, nel sveglio sognato l'ai, sveglio sognato l'ai. Potsas met ven, Italio fuldin, ni met fuldin.

vist, hodion tekin to do. Se mi benizu, vaj jorat no go. Cabanal, nem la cemitish, nem hol. Miguel bukik, ui shor con giu i vol.